Benkama, Besunkanyo suavasi. Oto chane kurukoro aro ovi ufu, kwende minua, asere kurukoro, ovo mindi ovo manje nevon ete mine, vonga wakwa.